0: edificasti templum et altare in monte santo tuo, Domine. Alleluia.
1: Ego sum via et veritas et vita. Alleluia.

0: Ego sum via, et veritas, et vita. Alleluia.
1: Dalla lettera ai Galati. Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti.

0: Ecce ego vobis consum omnibus dieus, usque ad consummationem seculi. Alleluia.
1: Qui baptisati sumus in Spiritu Sancto, qui omnibus baptisati Dominum glorificemus e umque imploremus, Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Manda su di noi il tuo Spirito, perché ti proclamiamo davanti a tutti, nostro Re e Signore.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Suscita in noi la carità autentica e sincera. Fa che ci amiamo gli uni gli altri, come tu ci hai insegnato.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito. La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito, perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.

Celebramus missam de sabato hebdoma de septime temporis pascalis, cum prefazione secunda de ascensione domini et precio eucharistica prima.

0: oremos. Presta quaesumus omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa peregimus, hec te largente moribus et vita teneamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Quando arrivammo a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni egli convocò a sé i più in vista tra i giudei e venuti che furono disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma continuando i giudei a opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
3: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
3: Il Signore sta nel suo Tempio Santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti. Le sue pupille scrutano l'uomo.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.
3: Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto.
4: Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.